Ouah-ouah. Ma cos'è la luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina, come di,